Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo Deus reversa in trance di creature esiste, prestimo legem, ed un antatium tuo, Deus obbisitia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manete sempre,